come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne da poco rimosso, tra Orvieto e Attigliano permane un chilometro di coda verso Roma. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente tra due auto, tra Altete e Bologna Interporto, c'è un chilometro di coda verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove trovate Mazzone verso Genova. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa a chi viaggia verso Genova, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa a chi viaggia verso Genova consigliamo di percorrere la 7 Serravalle-Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa a chi viaggia verso Genova consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in progetto.

Pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa: la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. Al suo interno il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Seravalle Genova. RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 di Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. È tutto.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 di Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto è chiuso, il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 se la Valle Genova. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. È tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa. La 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova, è stata disposta alla chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e registriamo 4 km di coda. In alternativa, chi è diretto verso Genova e Savona, consigliamo di percorrere la 7 se la Valle Genova.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa. La 26 dei trafori, dove trovate Masone verso Genova, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso registriamo 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, rispettato il bollino nero previsto per la giornata di oggi. Iniziamo dalla 1 a Milano-Napoli, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Bastolo di Giano e Parma verso Bologna, tra Monte San Savino ed Attigliano in direzione di Roma e tra la A24 Roma-Teramo ed Anagni verso Napoli. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, ci vogliono fino a 2 ore e 30 minuti per le code a tratti tra Casa Lecchio e Cesena Nord e tra Civitanova Marche ed Ortona. In Liguria in direzione del capoluogo code con tempi di 50 minuti lungo la 26 Genova Gravellona. Tra la diramazione Predosa Bettola e Masone sono invece 6 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia. Infine al traforo del Monte Bianco code dalla Francia verso l'Italia, tempi di attesa al momento di 30 minuti. Queste le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.

0: su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di percorrenza di un'ora, si registrano tra Piacenza e Parma verso Bologna e tra la A24 Roma-Teramo e Danagni in direzione di Napoli. Sempre su questa autostrada un incidente causa code di 3 km a Caianello e Santa Maria a Capua Vetere verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, code a tratti, ci vogliono fino a 2 ore e 30 minuti tra Bologna-Fiere e Cesena e tra Civitanova Marche la 25 Torano Pescara, mentre per incidente 4 km di coda tra la 25 e Pescara Sud. In Liguria in direzione di Genova code con tempi di 45 minuti lungo la 26 Genova Gravellona da partire da Ovada in direzione di Genova e 4 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Infine al traforo del Monte Bianco ci sono code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 45 minuti. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa su tutta la nostra rete. In Liguria per lavori troviamo 4 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova con tempi di percorrenza di 40 minuti. E il traffico è intenso sul tratto tra Busalla e il bivio con la 10 Genova Savona verso Genova. E sempre in Liguria sulla 26 dei trafori tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. E code per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza Sud e Parma con tempi di percorrenza di un'ora. A seguire circolazione intensa tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto e code sulla 14 tra Bologna-Fiera per Valle Rubicone verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 2 ore. E queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su tutta la nostra rete. Troviamo code sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza Sud e Parma con tempi di un'ora, e a seguire tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna-Fiera e Pesaro verso Ancona con tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti, e sul tratto tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari il tratto si percorre in circa 3 ore. Il traffico è intenso sulla 1 in direzione Roma sui tratti tra Firenze Sud e Incisa Rigello, e a seguire un incidente tra due auto causa 5 km di coda tra Chiusi e Fabbro con una corsia al transito. E circolazione intensa sulla 1 tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli, il tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti. A seguire verso Napoli il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Caianello e Capua. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa su tutta la nostra rete. Troviamo code sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza Sud e Parma con tempi di 50 minuti e a seguire tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna Fiera e Pesaro verso Ancona con tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti e in direzione Bologna tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro con tempi di 1 ora e 10 minuti. E sul tratto tra Civitanova Marche Ortona verso Bari il tratto si percorre in 3 ore circa. Il traffico è intenso sulla 1 in direzione Roma sui tratti tra Firenze Sud e Incisa Rigello e a seguire un tamponamento tra due auto causa 8 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma con il traffico che scorre su una corsia. E circolazione intensa sulla diramazione di Roma Sud a partire dalla barriera. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna con tempi di 40 minuti e a seguire tra Modena Nord e Bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna Fiera e Pesaro verso Ancona con il tratto che si percorre in 2 ore e 40 minuti. E in direzione Bologna code tra Rimini Nord e Bivio e Bologna San Lazzaro con tempi di 1 ora e 10 minuti. E sul tratto code tra Civitanova, Marche e Lanciano verso Bari occorrono 3 ore e 20 minuti per percorrere il tratto. Traffico intenso sulla 1 in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Rigello e a seguire per un incidente risolto. Si segnalano 9 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Code anche sulla 1 tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione Napoli. Il tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti. È tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Un incidente sulla 13 Bologna-Padova causa 2 chilometri di coda tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. E sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 2 ore. E verso Bologna code tra Cesena e Imola in contempi di 1 ora circa. Code sulla 14 tra Civitanova Marche e Lanciano verso Bari, occorrono 3 ore e 10 minuti per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima verso Bologna in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, e a seguire per un incidente risolto rimangono 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma. E infine sulla 1 code tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione Napoli. Il tratto si percorre in 1 ora ed è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette.

0: ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna, San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona con il tratto che si percorre in circa 2 ore, e verso Bologna code tra Cesena Nord e Imola con tempi di 50 minuti. Code sulla 14 tra Civita Marche e Ortona verso Bari, occorrono 3 ore per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio con la direttissima verso Bologna, e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Rigello e sul tratto tra Chiusi e Orvieto. Tutti i tratti si percorrono in circa 30 minuti. E sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli con tempi di 1 ora, a seguire code anche tra Capo e il bivio con la 30 Caserta Salerno. E in aria lì è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. Ci sono code tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona, con il tratto che si percorre in 1 ora e 40 minuti. E verso Bologna code tra Cesena e Imola con tempi di 45 minuti. Sempre sulla 14 tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari occorrono 2 ore e 40 minuti per percorrere il tratto. E circolazione intensa anche sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna con tempi di 40 minuti, e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. È a seguire sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Colleferro in direzione Napoli con tempi di 40 minuti, a seguire anche code tra Capua e il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa su tutta la nostra rete. Il traffico è congestionato con 7 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ogovizza in direzione Tarvisio. Il tratto si percorre in 40 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Imola e Rimini Nord verso Ancona con il tratto che si percorre in 1 ora e 20 minuti e verso Bologna code tra Faenza e Bologna-San Lazzaro con tempi di 35 minuti. Sempre sulla 14 tra Civitanova Marche Ortona verso Bari occorrono 2 ore e 30 minuti.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona a seguito di un incidente. Di conseguenza è stato inoltre bloccato il traffico tra la diramazione per Ravenna e Forlì. Nel tratto registriamo 3 km di coda. Per le partenze dovute all'esodo di Ferragosto, sempre sulla 14, segnaliamo code a tratti tra Porto Sant'Elpidio e Val di Sangro in direzione di Bari, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Ancora per le odierne partenze, sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code a tratti tra Arenzano e Savona in direzione di Ventimiglia con tempo di percorrenza di circa

un'ora. Andiamo in chiusura sulla 8 Milano Varese, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese per un veicolo in fiamme. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda. Inoltre per il tratto chiuso ci si sono formati 2 km di coda a partire da San Vittore. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Caglianello, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. E ancora per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire

uscirà a Faenza, dove si sono formati 2 chilometri di coda e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 8 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 4 km di coda a partire da San Vittore. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Caglianello, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un incidente tra 5 auto e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Al momento queste le principali segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 8 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 7 km di coda a partire da San Vittore. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Vairano Scalo, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Consigliamo tuttavia di anticipare l'uscita ad Imola. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 7 km di coda. Inoltre per il tratto chiuso si sono formati 7 km di coda a partire da San Vittore. A chi viaggia verso Napoli consigliamo dunque di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Baenano Scalo, percorrere la strada 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 1 km di coda. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e rientrare in autostrada a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Consigliamo dunque di anticipare l'uscita ad Imola. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RT

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra la diramazione per Ravenna e Forlì verso Ancona registriamo 6 km di coda per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sulla 14, per il traffico dovuto dall'esodo di Ferragosto, troviamo coda a tratti tra Civitanova e Basto Sud verso Bari, il tratto si percorre in circa 2 ore e un quarto. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Caglianello e Capua verso Napoli, registriamo 6 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. In chiusura andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso. Qui, tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo 2 km di coda per il traffico in uscita dall'Italia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona registriamo 6 km di coda per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sulla 14, per il traffico dovuto all'esodo di Ferragosto, troviamo code a tratti tra Civitanova e Vasto Sud verso Bari. Il tratto si percorre in circa 2 ore e un quarto. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Caglianello e Capua verso Napoli, registriamo 8 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. Infine andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso. Qui tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera segnaliamo 2 km di coda per il traffico in uscita dall'Italia. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua verso Napoli segnaliamo 8 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su due corsie, tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Sempre per un incidente, rimanendo sulla 1, si sono formati 7 km di coda tra Cassino e San Vittore, ancora per chi è diretto a Napoli. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona registriamo 5 km di coda per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sulla 14, per il traffico dovuto all'esodo di Ferragosto, troviamo coda a tratti tra Civitanova e Vasto Sud verso Bari. Il tratto si percorre in 2 ore circa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bollino nero con traffico intenso in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli ci sono le principali segnalazioni. 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Caianello e Capua. Per chi viaggia verso Napoli e nella stessa direzione il traffico è intenso tra Ponte Corvo e San Vittore. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica. Qui ci sono 2 km di coda per incidente tra Bologna Fiera e San Lazzaro. Per chi viaggia verso Ancona e 2 km di traffico congestionato tra la diramazione per Ravenna e Faenza, anche questa coda in direzione di Ancona. Infine c'è coda anche qui di 2 km in A9 Lanate Como Chiasso per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Per conoscere i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it o il numero unico 803111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, specie in questi giorni di grande esodo, e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I go back to the blog era one time.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Oggi traffico sostenuto da bollino nero su tutta la nostra rete. La notizia più importante ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove per un ripristino danni a seguito di un incidente al chilometro 719 ci sono 6 km di coda tra Caianello e Capua verso Napoli, con il traffico che scorre su due corsie. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Forlì per chi viaggia in direzione di Ancona. Per le operazioni di attraversamento della frontiera ci sono 2 km di coda sulla 9 lainate Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa verso la Francia sono di circa 3 ore. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, ma in deciso miglioramento. La notizia principale riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 6 km di coda per un incidente ora risolto avvenuto tra Caianello e Capua per chi viaggia verso Napoli. Consigliamo comunque di uscire a Caianello e fare rientro a Capua così da evitare la coda. Per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso c'è coda di 1 km in A9 lainato con Chiasso e c'è attesa di 3 ore per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano in direzione di Chamonix. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa superiore complessiva alle 7 tonnellate e mezzo fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Situazione in netto miglioramento su gran parte della nostra rete. Sono poche le eccezioni. In A1 Milano-Napoli restano ancora 4 km di coda per un incidente, ora risolto, avvenuto tra Caianella e Capua, per chi viaggia verso Napoli. C'è coda poi di un chilometro in A9 Lainate Como Chiasso per passare la dogana con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, mentre occorrono 3 ore di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano in direzione di Chamonix. Infine, vi ricordo la chiusura della stazione di Nove Ligure in entrata per chi va in direzione della A26 dei Trefori e in uscita per chi proviene dall'A7 Serravalle Genova, questo fino al 31 agosto. In chiusura vi ricordiamo di prestare massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone e di allacciare le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

canterò per te l'ultima canzone.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagno d'Autostrade. Per l'Italia situazione in deciso miglioramento su gran parte della nostra rete, sono ancora poche le eccezioni e riguardano principalmente i nostri confini. Infatti c'è coda di 1 chilometro in A9 Lanate Como Chiasso per passare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, mentre occorrono 3 ore di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa-Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova fino al 31 di agosto. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Bene, è veramente tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazioni di traffico regolare in gran parte della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante perché c'è coda per un veicolo fermo per chi viaggia verso Livorno tra Lavagna e Sestri Levante. Il veicolo fermo è al chilometro 45 e 600. C'è poi coda in A14 all'uscita di Senigallia da entrambe le direzioni a causa del Festival Summer Jamboree. C'è attesa perché è un festival importante. Poi c'è da fare un'attesa di 2 ore per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano per chi viaggia verso Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura della stazione di Novi Ligure sulla diramazione Predosa Bettole in entrata per chi viaggia in direzione della 26 dei trafori e in uscita per chi proviene della 7 Serra Valle Genova fino al 31 di agosto. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, sono pochissime le eccezioni. C'è coda in A12 Genova-Sestri-Levante a causa di un camion in avaria tra Lavagna e Sestri-Levante. Per chi viaggia verso Livorno, particolare attenzione perché il veicolo fermo si trova in prima corsia e all'interno di una galleria. Passiamo in A1 Milano-Napoli, anche qui un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Chiuso e Fabbro per chi viaggia in direzione di Roma. C'è poi un'ora di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione di Chamonix-Francia. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa-Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serra Valle Genova fino al 31 agosto. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Fate un buon viaggio!

0: Buon vento!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete, ci sono poche eccezioni. C'è coda in A12 Genova Sestri Levante a causa di un camion in avaria tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Particolare attenzione perché il veicolo fermo si trova ancora in prima corsia e all'interno di una galleria. C'è mezz'ora poi di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano per chi viaggia verso Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa-Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va verso la 26 dei Trafori e in uscita invece per chi proviene dalla 7 Serra Valle Genova fino al 31 di agosto. In chiusura vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza, di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare mai lo smartphone mentre siete al volante per la vostra sicurezza. E di chi lavora in autostrada è veramente tutto, buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9, Lainate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Flussi intensi anche al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 15 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne si procede lento tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 27 Venezia Belluno, dove per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre auto, tra il bivio per la 28 Porto Gruaro Conegliano e quello con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia, il traffico non è più bloccato ma rimane un chilometro di coda da smaltire su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 27 Venezia Belluno, dove per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto, tra il bivio per la 28 Porto Gruaro Conegliano e quello con la 36 Pedemontana Veneta, c'è un chilometro di coda verso Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione anche sulla 7 sulla Valle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna finale 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione sulla 7 Serravalle-Genova, dove finale 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il Bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione sulla 7 Serravalle-Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: In streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione per Ravenna fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lugo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Stessa situazione anche sulla 7 Serravalle-Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.